0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 60 cavalli senza ricarica.
1: A luglio Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 9 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e potete uscirne solo dopo aver valutato le conseguenze delle vostre azioni e soprattutto delle vostre parole. Toro, vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda. Gemelli, buon momento per chi cerca una nuova conquista. È il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete dimostrare a qualcuno che avete le qualità giuste. Cancro, tenderete a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione e poca partecipazione. Ma gli astri vi daranno la lucidità d'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Leone, in ufficio non affidate nulla al caso, ma cercate di essere quanto più precisi possibile. Solo così non perderete un importante affare. Vergine, rapporti complicati con il partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La mattinata con Romantica Radio inizia adesso. Monia Braga con voi, buongiorno, ben svegliati. Diamoci il tempo di prendere anche il primo caffettino insieme, o il secondo, il terzo, dipende dai punti di vista, perché c'è chi durante la notte magari lavora, c'è chi è pronto ad andare a riposarsi, c'è chi magari ha iniziato già da diverse ore la propria giornata questo giovedì 9 luglio. Un saluto anche a Simone Serpone, sempre presente. Dai Simone, che tra poco arriveranno anche le tue di vacanze. Poi sapete che ci si dà un po' il cambio, giustamente. Iniziamo con Bruno Lauzi, Ritornerai, e tra poco anche Lucio Battisti, Neanche un minuto di Non amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ancora buona mattinata romantica, cari amici. È giovedì, è già Gio, siamo alla 9 luglio, sentiamo anche profumo di weekend, qualcuno magari sente profumo anche di vacanze, qualcuno sta facendo il conto alla rovescia. Intanto siamo pronti a ricordarvi anche la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78, dove potete mandarci messaggi di testo, foto, video, audio, quello che volete. Noi siamo qui anche per il famosissimo buongiornissimo caffè, quindi le vostre cartoline che amiamo particolarmente. Nel frattempo vi regalo Fred Buon Gusto, un'occasione per dirti che ti amo, e tra poco anche Pupo, Lo Devo, solo a te su Romantica Radio.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: È il 9 luglio, andiamo a scoprire questa giornata partendo, come sempre facciamo, dai santi del giorno. Oggi è Santa Veronica Giuliani, vergine, e quindi salutiamo anche tutte le Veronica all'ascolto. Per quanto riguarda i fatti del giorno, oggi nel 1962 Andy Warhol fece la sua prima mostra in assoluto a New York, che poi ha dir la verità non era proprio a New York perché era nella West Coast e soprattutto non era la primissima, diciamo che è stata la prima mostra fortunata, perché prima del 62 ne ha fatte delle altre, ma erano state dei flop totali, non vendette nulla, mentre con questa mostra del 9 luglio 1962, cioè 64 anni fa, da lì iniziò la pop art, iniziò la leggenda ovviamente di Andy Warhol, lui con la sua Campbell Soup, le 32 tele che riprendevano la zuppa Campbell, insomma hanno fatto la storia, insomma, quindi da lì insomma è partito il suo mito, perché ancora oggi in casa molti magari hanno le sue opere o le sue riproduzioni, diciamo così. Proseguiamo con la musica in questo 9 luglio su Romantica Radio, c'è Sergio Endrigo, Canzone per te, e tra poco anche Zucchero, perché sei bella.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti, siete fortissimi.
1: Romantica, vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Proseguiamo questa mattinata, tra poco anche con l'oroscopo, il nostro Roberto. Salutiamo tutti gli amici del Cancro che magari stanno festeggiando gli anni proprio in questo periodo. Attenzione, perché siamo pronti a tuffarci nel 1997 con uno dei tormentoni estivi di quell'anno, un ritornello ovviamente molto orecchiabile, la canzone di Marico Mologni, Immagina un pianeta. Questo tra pochissimo, perché subito ci sono gli Homo Sapiens con la loro Acapulco, Mexico del 1979, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione.

0: appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e potete uscirne solo dopo aver valutato le conseguenze delle vostre azioni e soprattutto delle vostre parole. Toro, vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda. Gemelli, buon momento per chi cerca una nuova conquista. È il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete dimostrare a qualcuno che avete le qualità giuste. Cancro, tenderete a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione e poca partecipazione. Ma gli astri vi daranno la lucidità d'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Leone, in ufficio non affidate nulla al caso, ma cercate di essere quanto più precisi possibile. Solo così non perderete un importante affare. Vergine, rapporti complicati con il partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
2: Prontissimi per una nuova ora. Romantica Radio, Monia Brega con voi fino alle 9, quando poi arriverà Ornella, e siamo pronti a proseguire questa mattinata di giovedì 9 luglio. Buongiorno anche a chi pian piano si sta svegliando, a chi sta facendo colazione, a chi sta bevendo un caffè, chi ha acceso la radio da poco. Tra pochissimo Radiolina sulla spiaggia. Io vi immagino magari già pronti per andare al mare portando Romantica Radio con voi e magari anche una vera radiolina, perché no? Tra poco quindi un po' di canzoni estive con questa collection musicale. Intanto apriamo questa nuova ora con Demi Rousseau, My Friend Wind, e tra poco anche Ornella Vanoni e Claudio Baglioni. Domani è un altro giorno.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: È uno di quei giorni

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: In questo 9 luglio siamo pronti per fare una bella carrellata di compleanni, ce ne sono tanti in questa giornata di personaggi famosi. Oggi è il compleanno di Tom Hanks, grandissimo attore e regista, ovviamente lo conosciamo per Castaway, Toy Story, alla quale ha dato la voce ai personaggi principali, ma soprattutto Forrest Gump, beh insomma sicuramente film bellissimo. Per quanto riguarda gli attori italiani che noi amiamo tanto, oggi facciamo tantissimi auguri al grande Lino Banfi. Auguri, auguri, auguri, perché veramente è un mito, mamma mia. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Gianluca Vialli, è il compleanno di Adriano Panatta, insomma tanti compleanni in questa giornata. Magari anche voi festeggiate qualcuno, qualcosa, compleanni, anniversari, e allora raccontatemi tutto al 331 240 78 78. Nel frattempo vi regalo Gianni Morandi, La mia nemica amatissima, e tra poco anche Gli Apostoli con Chi mai lo sa, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora buon giovedì, oggi è il 9 luglio, è la giornata mondiale della popolazione. È stata istituita dalle Nazioni Unite nell'89 per sensibilizzare sui temi legati alla crescita demografica, allo sviluppo sostenibile e ai diritti riproduttivi. Quindi oggi è la giornata di tutta la popolazione mondiale, quindi anche la nostra giornata. Nel frattempo ci tuffiamo ancora nella musica, tra pochissimo Peppino Gagliardi dal 74 con una delle sue canzoni più famose, cioè Goccia di mare. Subito però premiata Forneria Marconi dal 71, scusate, con Impressioni di settembre, singolo che poi è diventato anche il title track dell'album pubblicato proprio sempre in quell'anno, nel 71. E allora eccoli, PFM qui su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera, il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
4: Ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora insieme, lo facciamo tra poco anche con l'oroscopo, andremo a scoprire tutto sui segni zodiacali grazie al nostro Roberto, come sempre nella mattinata di Romantica. Intanto vi regalo Francesco Calabrese con Canzone per te e subito Franco Simone, Tu e così sia, sempre solo qui su Romantica Radio. E vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp, sempre per essere dei nostri, 331 240 78 78.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 9 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e

0: partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
4: Quanto è bello aprire questa nuova ora con I Bellissimi su Romantica Radio. Andiamo a scoprire una canzone di qualche anno fa, stupenda, molto romantica. La colonna sonora di A Star Is Born, film diretto e interpretato da Bradley Cooper e Lady Gaga, che sono coloro che cantano anche questa canzone. Tra l'altro è uno dei miei film preferiti. Io lo amo particolarmente. Mi piacerebbe scoprire anche che ricordo vi porta questa canzone. Ovviamente a me porta subito a quel film. La canzone è Shallow, che ha vinto l'Oscar nel 2019 come miglior canzone originale, e tra l'altro ricordo sicuramente, ma forse lo ricordate anche voi, la performance agli Oscar di quell'anno di Lady Gaga e Bradley Cooper. Sì, pensavo fosse ci fosse anche un po' di feeling, una storia d'amore tra di loro, ma erano veramente bellissimi e bravissimi, e lo sono ancora. E allora raccontatemi che ricordi vi sblocca questa canzone. Lady Gaga, Shallow.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

negro. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

pubblicità. Fa caldo, ma noi siamo belli freschi e per divertirci ancora di più facciamo una cosa: è arrivato il momento di mandarci un bel messaggio con scritto la parola romantica, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, da dove ci state scrivendo, al 331 240 78 78. Al più veloce conquisterà la nostra calamita, che potrete utilizzare sul frigorifero, in macchina, dove volete, però scrivete subito, fatelo adesso. Belli.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I Convitati di Pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione che ci ha aggiornato con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco una rubrica bellissima che va alla scoperta delle copertine degli album che hanno fatto la storia, copertine d'autore, così si chiama, e scopriremo di più su Storia di un impiegato di Fabrizio De André. Intanto arriva una canzone bellissima, mi piacerebbe anche dirlo che in effetti fa freddo, ma no, fa caldo. Ma che freddo fa? Lei è Nada, ce l'ascoltiamo adesso, e tra poco la grande voce di Aretha Franklin, Ice, dalle The Prayer.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
8: La copertina di Storia di un impiegato, disco di Fabrizio De André del 1973, è un'opera concettuale del graphic designer Raymond Kfeller. Mostra un disegno surreale. Si tratta di una sorta di parallelepipedo geometrico. Aprendo la confezione si scopre che contiene 6 figure umane disegnate su carta millimetrata. L'edizione originale in vinile includeva anche un libretto con i testi e le fotografie elaborate a matita.
9: Quando in anticipo sul tuo stupore

0: si dà retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.
1: Il concept del disco esplora la presa di coscienza politica di un lavoratore durante il 68. La grafica evoca immediatamente le tensioni sociali, l'alienazione del lavoro in fabbrica e le tematiche di protesta e ribellione, diventando da subito un manifesto.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Un saluto alla Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli. Un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano. E iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Questa è sempre Romantica Radio, io sono sempre Monia Braga e tra poco sempre Ornella Rauccio con voi a partire dalle 9. Abbiamo il tempo però di salutarci con due canzoni bellissime. Subito Eros Ramazzotti insieme a Cher, un duetto bellissimo. Ci ascolteremo più che puoi. Tra poco anche Umberto Tozzi con il lato B del 45 giri Ti amo, dimentica, dimentica, e la canzone è appunto Dimentica, dimentica. Ce l'ascoltiamo tra poco qui su Romantica Radio. Non dimenticatevi di me, nel senso che io torno domani sempre a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo.

eccomi un'altra mattina da condividere, da vivere insieme. Lo avete fatto prima con Monia Braga, che saluto, e da questo momento proseguiamo fino a mezzogiorno. Io sono Annella Rauccio, questa è Romantica Radio, vi saluta tutto lo staff, tutta la troupe, tutta la squadra, chiamatela come volete, e vi do subito i nostri contatti: il numero 331 240 7878, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, le nostre canzoni, ecco, sto presentando, capito, tutti gli articoli alla gentile clientela. Allora, stanno per arrivare i New Trolls dall'83 con America OK, testo di Mogol, e subito c'è Una storia per Giardino dei Semplici.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Non c'è estate che si rispetti senza l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, primo spazio vissuto ora e più tardi ne arriverà un altro. Ma adesso, come al solito, celebriamo un personaggio famoso nato in questa data il 9 di luglio e dell'anno 1901, quando nasce una scrittrice britannica tra le più famose al mondo, oltre 730 romanzi, oltre 1 miliardo di copie vendute. Barbara Cartland, basta dire questo e subito la memoria va ai romanzi rosa, alle novelle romantiche. Ma ho detto romantiche! E allora, questa è Romantica Radio, ci sono le canzoni romantiche. E stiamo per tornare al 1977 con Filipponio e Pazzo non amore mio. E che facciamo? Non ci concediamo una puntatina al palco di Sanremo? 1985 c'è La luna nuova di Silvia Conti.

0: Il mattino più dolce, solo su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata lunga e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Che a questo punto siate pronti a rivivere con me un accadimento speciale del passato, anch'esso avvenuto in questa data, il 9 di luglio. Andiamo al 1763, quando inizia il viaggio in Europa della famiglia Mozart, durante il quale poi si esibiranno due bambini prodigio, Marianna e il piccolo Wolfgang Amadeus, che aveva soli 7 anni, ma era già, lo sapete, un enfant prodige. Torniamo in Italia tra poco invece con Peppino Di Capri e la sua Roberta. Subito andiamo a una canzone che ha vinto ben 3 Grammy Awards come miglior canzone, miglior disco d'esordio, miglior arrangiamento. 1980, arriva Christopher Cross, la prossima è Sailing.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia amore. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare.

È un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Ciao, oggi musica super stupenda, ancora più di altre volte, siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimmici stretti stretti, romantica radio, così.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ancora un evento particolare del passato da rivivere con voi. È accaduto il 9 di luglio e andiamo all'anno 1922 stavolta. Anno e giorno in cui Johnny Weissmuller nuota i 100 metri stile libero in 58 secondi e 6, infrangendo il record mondiale, la barriera del minuto. E chi era costui? Ne abbiamo già parlato in passato, quello che poi sarebbe diventato il Tarzan cinematografico dal 1932 al 1948. E all'urlo di andiamo a ritrovare le prossime canzoni, arriveranno i collage con Mania, subito l'immensa Mina dal 72, questa è Fiume Azzurro.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Rieccomi ancora, buongiorno, buon giovedì 9 luglio da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso, come al solito, saluto uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In realtà saluto due, perché sono Felice e sua moglie Enza, che ci seguono da Nocera e quest'anno festeggiano 45 anni di matrimonio. Ma che bello, ma bravi, guarda, vi farei un applauso, anzi ve lo faccio, anche Simone Serpone di là in regia lo sta facendo. Auguri, congratulazioni, vi dedichiamo le prossime canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Meglio Libera dal 76 di Loredana Bertè e subito Dolcissimo, Fabio Concato con Tornando a Casa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: azzurro.
1: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
2: È tornato lo spazio Anime Core, è tornato lo spazio in cui possiamo condividere suggestioni, emozioni, ricordi, brividi, perché a me sicuramente verranno sulla prossima canzone. In questo spazio noi li ascoltiamo, ritroviamo i grandi classici della musica napoletana e condividiamo le nostre emozioni. Beh, poco da dire, vi faccio ascoltare Pavarotti. Ditemi al 331-240-7878 cosa vi suscita questa Torna sul rientro.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Romantica News.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva, oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
12: Grazie alla redazione per le news, e torna tra poco lo spazio copertine d'autore. Non perdetelo, perché anche in questo caso si va a scoprire di più di una delle copertine iconiche, e in questo caso della musica italiana. Si parlerà della copertina de La voce del padrone, del maestro Franco Battiato. E poi, come sempre, lo sapete che d'estate vogliamo stare belli, freschi, e questo vuol dire che ci sarà una calamita che da qualche parte si dirigerà, arriverà a casa di qualcuno di voi. Non dico altro, vi dico che stiamo per ascoltare Sotto il segno dei pesci, strafamoso successo del 78 di Antonello Venditti, e subito c'è una delle mie preferite, Grazie Ron con Arriverò a mezzogiorno.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1981 arriva un disco che ha segnato un'epoca, perché ha consacrato il successo commerciale dell'artista, proiettando un'estetica colta ma accessibile che ha fatto scuola nei decenni successivi. Lui è Franco Battiato, il disco è la voce del padrone. Il disco presenta una copertina che rompe gli schemi con la sua semplicità quasi pop, mostrando Battiato in un completo elegante e rilassato su uno sfondo giallo limone, con la scritta dal titolo inconfondibile. Cerco.

0: frutto del lavoro del fotografo Roberto Masotti e del grafico Francesco Messina, l'immagine è diventata uno dei simboli visivi più riconoscibili della musica italiana. Nello scatto, infatti, Battiato è immortalato in una posa apparentemente surreale. Appare sospeso nel vuoto con le gambe accavallate, poiché la sedia dondolo su cui era originariamente seduto fu rimossa in post-produzione. Il look del cantautore è volutamente spiazzante. Indossa un completo giacca e cravatta, ma ai piedi porta sandali francescani e calzettoni. Ha i capelli lunghi con un codino e indossa occhiali da sole.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Romantica Radio, allora volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

qui con noi. E rieccoci qui belli freschi. Beh, pronti lo siete, lo so, perché vi ho già preannunciato prima questo appuntamento, ma adesso è la volta per essere davvero veloci e non occorre fare chissà cosa. Basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Ma perché bisogna essere veloci? Perché solo il primo riesce a ricevere la nostra favolosa calamita di Romantica Radio. E allora questo è il momento per i vostri messaggi. 331 240

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non

Qualcuno tra i tanti che scrivono al 331-240-7878. Vorrei poter abbracciare tutti, spupazzarvi tutti per ringraziarvi. In questo caso saluto Dino, Ketty e Gemma che ci ascoltano dalla Svizzera. Bravi, bravi così. Ascoltateci da tutto il mondo, magari scaricando la nostra app, così potete portarci anche in vacanza con voi. E allora vi faccio ascoltare Renato Zero, tra poco, bellissima, dal 98, Cercami, e subito ci sono i Nomadi con Un pugno di sabbia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello ogni giorno in tanti appuntamenti ritrovarci insieme sulla spiaggia con appunto lo spazio Radiolina sulla spiaggia come abbiamo fatto ora. Se siete di quelli che non sopportano gli scherzi, beh, dovreste invece acquisire l'aplomb che aveva la sovrana britannica, la regina Elisabetta, che è rimasta un po' nella memoria e nel cuore di tanti. Beh, per esempio, lei reagì molto bene ad uno scherzo che fu architettato dal nipote, dal principe Harry, che sapete, insomma, era un caratterino abbastanza vivace. E cosa fece? Registrò un messaggio vocale informale sul cellulare della nonna, che ovviamente all'inizio non aveva idea di chi fosse l'autore dello scherzo, ma col suo senso dell'umorismo apprezzò molto la battuta, perché pare che lo scherzo, la frase della segreteria telefonica recitasse così: ehi, ciao, sono Liz, scusa, non posso rispondere al momento, per favore lascia un messaggio dopo il beep. Questo per la regina Elisabetta, va bene. Godiamoci adesso i Cugini di Campagna con No to No, e subito c'è da Sanremo 83 Stiamo insieme per Richard Sanderson.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Se in qualunque istante della vostra giornata, della vostra nottata, della vostra vita voleste sapere di più o avere dei contenuti in più di Romantica Radio, vi basta andare al nostro sito, ve lo ricordo sempre, www.romanticaradio.it. C'è la sezione podcast, c'è la sezione staff dove potete vedere e leggere di tutte noi voci di Romantica Radio, c'è come scaricare la app, potete riascoltare l'oroscopo, potete fare tutto quello che vi va davvero. C'è la sezione shop online per tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio, quindi andate a fare un giro perché davvero è un sito molto ricco, molto bello, molto ricca, molto bella la nostra programmazione musicale. Sta per tornare la cover italiana di You're My Everything di Santa Esmeralda da parte di Fred Bongusto col titolo Bruttissima Bellissima, e subito c'è Adamo con Non Voglio Nascondermi.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: questo, per andare via e l'Italia e il mondo intero esultano, immagino, e sta per arrivare con voi quel trottolino amoroso e du du da da da di Marco Tri, come sempre starà con voi a pranzo e per il caffettino del primo pomeriggio, e cioè da mezzogiorno fino alle 15, e poi ancora ritroverete come sempre Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia. Restate sempre con noi di Romantica Radio, dove tra poco ascolteremo Adesso sì, domani no di Christophe dal 77 e subito da Sanremo 86 Amore Stella di Rettore ed Ornella Roccio. Grazie come sempre a tutti voi e ci ritroviamo ancora qui su Romantica Radio, appuntamento a domattina sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

eccoci, è sempre un piacere essere qui con voi, care amiche e amici di Romantic Radio. Buongiorno dalla voce di Marco Tre. Oggi è giovedì 9 luglio 2026. Salutiamo anche Ornella Rauccio che è dall'altra parte del vetro. Eccola qui, Ornella, che vi ha salutato poco fa e che ritroverete anche domani alle 9 per l'ultimo giorno della settimana insieme. Buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica della nostra trasmissione, che insieme a Luca Di Stefano che alla parte musicale prepara i titoli di questa trasmissione. Possiamo anche partire quindi, vero Luca? E andiamo ad ascoltare i primi pezzi di oggi. Tra un po' Fausto Leali con Io Camminerò, un suo best diciamo, e subito I Ricchi e Poveri con un pezzo allegrissimo, Voulez-vous danser? Beh, se volete ballare con noi potete farlo. Io intanto vi do i connotati telefonici 331-240-7878 per interagire con noi, e la casella di posta elettronica che è marco@romanticaradio.it.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

altre due canzoni a corredo della nostra trasmissione di oggi, BJ Thomas con Raindrops Keep Falling on My Head. Un inno, direi, all'ottimismo, alla resilienza. La pioggia rappresenta le avversità, i problemi della vita, ma il protagonista principale sceglie di non farsi sconfiggere, mantenendo un atteggiamento positivo nonostante tutto. Dovete sapere che questa canzone, cantata originariamente appunto da BJ Thomas, vinse un premio Oscar come miglior canzone ed è entrata a far parte dell'immaginario collettivo. La versione italiana, nota con Gocce di pioggia su di me, vede, anzi sente, è il caso di dire, una storica cover incisa da una stupenda Patti Pravo. Le parole: gocce di pioggia continuano a cadermi in testa, proprio come il tipo che deve stare con i piedi fuori dal suo letto e niente sembra essere a posto. Ma che belle parole! Subito ascoltiamo invece Christian con Aspettami.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: News dall'Italia e dal mondo che ritorneranno alle 15.30 con Lucio Belmonte e Romantica News. Bene, tra un po' ascolterete le prossime due canzoni, Gli Alunni del Sole con Liu e subito dopo le copertine d'autore. Oggi la storia di un minuto, la premiata Forneria Marconi, la PFM e la loro copertina. Copertine che potete vedere anche sul DAB o su romanticaradio.it. DAB, la nostra radio digitale che vi accompagna in auto, si vedono delle immagini oltre il mio faccione. Questa mattina troverete anche le copertine dei dischi che stanno passando. Ora ascoltiamo Michele Zarrillo e vediamo anche questa bella copertina. Ti penso ogni momento.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Torniamo al 1972 con Storia di un minuto della PFM, premiata Forneria Marconi. È sufficiente dare un'occhiata nemmeno tanto meticolosa alla bella copertina di questo disco per capire che siamo di fronte ad un capolavoro del rock progressivo italiano, celebre per le sue atmosfere sospese e surreali. Decisamente iconico l'artwork. L'immagine è stata realizzata a più mani da Cesar Monti, noto per aver curato gran parte delle copertine di Lucio Battisti, Wanda Spinello, che ha materialmente realizzato il dipinto, e Marco Damiani. L'illustrazione presenta una prospettiva distorta ed elementi simbolici e ricorda molto da vicino le opere di Giorgio De Chirico e la pittura metafisica. Un dettaglio che rende il vinile un vero e proprio oggetto d'arte.

0: base ahora que es eterna.
1: La copertina originale è del tipo apribile. All'interno non si trovano solo le immagini, ma è presente un unico grande foglio interno contenente tutti i testi dei brani. Il dipinto è stato pubblicato dall'etichetta numero 1. L'album ha fatto la storia diventando il primo LP in assoluto di un gruppo italiano a raggiungere il primo posto nella classifica nazionale.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: siamo Diana e Andrea dalla provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buon estate a tutti!
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oggi per la serie Le cose assurde ma vere vi parlo di una sindrome dell'accento straniero. Direte voi, ma che cos'è? Beh, lo scopriremo tra un po'. Il tempo di ascoltarci i prossimi motivi. Ornella Vanoni, La Divina con Rossetto e Cioccolato e subito Peppino Gagliardi in Come le Viole.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Caro sabato, oggi è giovedì, sabato.

info@romanticaradio.it. Tra un po' vi faccio ascoltare Radiolina sulla spiaggia, ma adesso è la volta di Sammy Barbeau con Aria di casa mia e a seguire Kenny Rogers in Lady. A proposito di Radiolina sulla spiaggia, parleremo dell'estate, di storie di ombrellone, di mare, insomma voglio dire di tutto quello che è caratteristico dell'estate degli anni 60 e degli anni 70. Bene, vi aspettiamo in Radiolina sulla spiaggia tra un po' qui su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Della serie Cose assurde ma vere, come dicevamo prima, è effettivamente accaduto. Esiste una rarissima condizione medica per cui, dopo un forte trauma cranico o un ictus, una persona può svegliarsi parlando la propria lingua madre, ma con un perfetto accento straniero. Bah, ad esempio, un italiano che improvvisamente parla italiano con accento francese, come sto parlando io adesso. Ecco, senza aver mai visitato quel paese, naturalmente. E questa sindrome dall'accento straniero veramente potrebbe anche colpire, cose veramente impensabili. Musica maestro Rossano con È l'alba e subito Drupi ci fa ascoltare Bella, bellissima.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

qui è il momento di giocare con Romantica Radio. In estate fa caldo, ma noi siamo belli freschi con davanti angurie, magari un bel cocktail in questo momento, una bibita ghiacciata. E per divertirci ancora di più, scrivete le parole romantica, questa è la prima in assoluto, con il vostro nome di battesimo e la città o la località da dove ci chiamate al 331 240 7878, con un messaggio appunto su WhatsApp. Romantica, nome e località. Fatelo in questo momento, via le telefonate, perché il più veloce conquista la nostra calamita, come sempre, in belli freschi. 331 240 7878. Vi aspetto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, li ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ricordate voi il pezzo Chapel of Dreams del 1958 cantato dal gruppo vocale statunitense The Dubs? Ebbene, l'autore della musica e del testo era Bill Miles, ma in italiano chi la cantava nel lontano 1977 e fu anche un successo al Festival Bard di quel periodo? Sto parlando di Santino Rocchetti e la traduzione italiana del pezzo Chapel of Dreams è I miei giorni felici. La ascoltiamo tra un po' dopo aver sentito Gianni Morandi con Nel silenzio splendido.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora un'ora insieme, ancora grandi successi da ascoltare qui su Romantica Radio. Sintonizzatevi perché ai ricordi ci pensiamo noi. In sequenza i nostri due grandi successi, Adriano Celentano tra un po' in viola e subito Aria Pura con la voce di Albano e Rovina.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Quando sentite nell'aria un mix di profumi tra bistecca bruciata, metallo caldo e fumi di saldatura, non pensate che siate alle acciaierie di Terni. No, assolutamente no. Dovete pensare al profumo dello spazio, perché gli astronauti che rientrano dalle passeggiate spaziali descrivono l'odore dello spazio profondo come un mix di quei gusti che vi ho detto prima, cioè bistecca bruciata, metallo caldo e fumi di saldatura. Non deve essere proprio una cosa fantastica, specialmente all'ora di pranzo. Vi lascio con Sandro Giacobbe e la sua bimba Nino Bonocore, subito in Rosanna.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Voglio salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che collaborano e che si fanno avanti a Ciao Romantica, al nostro 331-240-7878 lasciando un messaggio vocale e poi godono nel risentirlo attraverso la nostra radio. Beh, state diventando davvero bravi, eh? Potete tranquillamente sostituirci qui al microfono, quindi continuate così, salutate chi volete, è il vostro spazio, lo dico sempre, al 331-240-7878 per voi, ma anche per tutti gli altri. Faccio ascoltare Johnny Dorelli tra un po' con L'immensità, mentre Simone Serpone manda in onda Zucchero con Stiamo insieme.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, sei la migliore radio che abbiamo mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabria.
1: Ciao romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto e mi chiamo Giorgia, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

amico Lucio Belmonte, che saluto, che sta arrivando qui a Romantica Radio per portare avanti la trasmissione fino alle ore 18, non avrebbe sicuramente fatto caso ai profumi dello spazio. Sì, perché lui il mix bistecca bruciata, metallo caldo e fumi di saldatura, ma alimentano ancora di più l'appetito. Vabbè, vi lascio insieme a lui e le nostre canzoni che chiudono l'appuntamento di oggi. Peppino di Capri con Il Sognatore, ma subito Renato e i Profeti con Lady Barbara. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Un caldo abbraccio da Marco Tre. Ciao!

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: Benvenuti anche per questo giovedì 9 di luglio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, come sempre puntuali dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, il nostro salotto radiofonico dove vi faccio accomodare, dove parliamo di musica, ascoltiamo musica e soprattutto ogni tanto ci confrontiamo anche su qualche curiosità, qualche notizia. Anzi, a proposito, se volete intervenire non dimenticate, siete sempre i protagonisti. 331-240-7878 è il numero del nostro WhatsApp, il nostro filo diretto, come si dice. Saluti a Marco Tre. Ci siamo fermati qualche attimo a parlare un po' delle nostre vacanze, ma anche del fatto che noi durante quest'estate non vi abbandoniamo mai, saremo sempre con voi, non vi molliamo, aperti per ferie. Anche oggi inauguriamo il nostro appuntamento con la nostra bella musica, Santa Rosa con Io senza te, e subito Giardino dei Semplici con Vai.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quanto mi piace il noto appuntamento con la collection Radiolina sulla spiaggia, perché basta alzare soltanto il volume delle radio per sentire tutta l'estate. E a proposito d'estate, a proposito di vacanze, vi devo dire una cosa molto importante. Volete fare delle vacanze originali? Attenzione, non sono qua a fare la pubblicità, ma una notizia che hanno riportato questa mattina un po' tutti i giornali, io la condivido con voi, ed è questa tenuta che ha costruito, ha realizzato, ha creato Albano, sì, avete capito, il famoso cantante, il famoso compagno di Romina, Albano e Romina, ed è una tenuta molto esclusiva che magari potrebbe essere anche una opzione per fare le vacanze di quest'estate del 2026. Ne parliamo tra poco, adesso Sylvie Vartan con Come un ragazzo e Franco Califano, Chi sono io?

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio, giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E in questo pomeriggio su Romantica Radio, anche in tema musicale, stiamo parlando di questa novità di Albano, che ha costruito nel suo paese, conosciamo molto bene, che è Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, pensate, un hotel. L'hotel si chiama Hotel Felicità, accanto c'è il ristorante Don Carlo e anche una spa, ed è un complesso turistico dove si può andare a trascorrere un po' di tempo, ecco, riposando bene, guardando questa bellissima località, magari rilassando, passandosi con la spa, e non si sa mai, magari anche incontrare il mitico Albano. Tra poco vi do anche qualche indicazione su quelli che sono i prezzi per quanto riguarda un soggiorno da quelle parti, per chi volesse così andare in questo Hotel Felicità per quanto riguarda quest'estate. Però, parlando di musica, ascoltiamo Marcella Bella con Montagne Verdi. Chi non se la ricorda è il grande Bruno Martino, la ragazza di Ipanema.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E su Romantica Radio stiamo parlando della tenuta di Albano a Celio San Marco e soprattutto stiamo parlando del suo hotel Felicità, questa tenuta che ha costruito per le vacanze. E allora vi do anche un po' di indicazioni per quanto riguarda i prezzi, giusto per la curiosità, ma sono dei prezzi in media e attenzione. Per quanto riguarda la camera nell'hotel Felicità, pagate circa, ecco, e poi dipende dalla camera, in media 100 euro per una notte. Poi se volete utilizzare la spa 75 euro e pranzare o cenare nel famoso ristorante Don Carlo tra i 50 e i 60 euro a persona. Poi naturalmente tutto dipende dal periodo in cui andate, se scegliete delle camere particolari, però attenzione, potreste in qualche modo così vivere questa esperienza assolutamente nuova di passare una notte o qualche giorno anche durante le vostre vacanze nella tenuta del grande Albano. Torniamo ad ascoltare le nostre canzoni con Aldo Donati, Io non cerco la luna e subito Impossibile di Jimmy Fontana.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora benvenuti su Romantica Radio, buon pomeriggio, buona estate dalla voce di Lucio Belmonte. Vi rubo qualche secondo per ricordarvi che tra poco c'è l'appuntamento con Anima e Core, ma anche per dirvi che se volete prenotarvi per domani venerdì tra le 17 e le 18 con l'appuntamento Senti chi ci ascolta, potete scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Se volete diventare protagonisti, raccontarvi i nostri microfoni, scriveteci subito. E adesso Roberto Soffici con All'improvviso l'incoscienza.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: La sigla che anticipa il nostro appuntamento con Anem e Core. Che cos'è il momento in cui ascoltiamo questo mese le canzoni classiche della tradizione partenopea, della tradizione napoletana? Perché? Perché dovete sapere che sono i pilastri della melodia italiana. Grazie proprio a queste canzoni la canzone italiana si diffuse in tutto il mondo e ancora oggi si ascoltano tantissimo. In questo spazio oggi abbiamo una canzone che è una grande poesia scritta da un grande personaggio anche partenopeo. Parliamo del principe Antonio De Curtis, in arte lo conoscete Totò. L'ha scritta nel 1951, pensate, a questa canzone, in occasione della canzonetta, un concorso che si teneva ogni anno a Piedigrotta. Fu assegnata questa canzone da cantare a Mario Abbate, che poi la incise successivamente facendolo diventare un grande successo. E appunto oggi ascoltiamo dalla voce di Mario Abbate per Anem e Core la canzone Mala Femmana.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Tornando per un attimo al nostro appuntamento con Anima e Core, oggi abbiamo ascoltato questa canzone scritta dal grande Totò, Ma la femmina, e sicuramente molti di voi nel frattempo l'ascoltavano, l'avranno anche canticchiata. A proposito di questo, vi ricordo sempre che se volete ascoltare una canzone in questo spazio della tradizione partenopea, Anima e Core, scriveteci al 331-240-7878. Tra qualche minuto la nostra rubrica Copertine d'autore, parliamo dei progetti artistici legati alle copertine di famosi dischi. Oggi parleremo del disco di Edoardo Bennato, Burattino senza fili, del 1977. Ma prima ascoltiamo Bang Bang, la canzone dell'Equipe 84 e Marco Masini con Disperato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: 1977. Arriva Burattino senza fili di Edoardo Bennato. La copertina ribalta il messaggio della favola di Collodi. Mostra il cantautore in un ufficio vuoto, vestito da impiegato, mentre il burattino giace inanimato. L'immagine simboleggia l'omologazione sociale e il pericolo di diventare adulti normalizzati, ma prigionieri di schemi e regole. La foto è in bianco e nero e mostra Bennato seduto a una scrivania illuminata da freddi tubi al neon, mentre fissa lo spettatore con aria stanca. Il burattino emarginato in un angolo rappresenta la parte istintiva e ribelle che è stata repressa dal processo di umanizzazione. È stata

0: Sebbene il titolo canti di un burattino senza fili, dall'immagine sembra quasi che il cantante guardi verso l'alto, come a cercare i fili del potere che lo controllano. Non poteva mancare l'inseparabile armonica. Sotto la scritta Edoardo Bennato in copertina compaiono dei fili stilizzati che collegano appunto l'armonica a bocca del cantautore, una sorta di suo storico marchio di fabbrica.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E ma quanti messaggi oggi al nostro numero del WhatsApp, si vede che molti di voi sono in vacanza, si stanno rilassando. A proposito, anche oggi mi ritaglio qualche secondo per salutare un po' di amici che ci seguono più spesso e ci scrivono anche più spesso. Oggi vado a Maratea, che bella località, fantastica, dove c'è la nostra amica Dora che scrive che oggi è contentissima, non soltanto perché ci ascolta, ma anche perché arriverà il suo compagno per trascorrere insieme le ferie. Grazie a Dora dalla bella Maratea. Se volete scriverci, come sempre vi ricordo il numero del WhatsApp anche per i vostri messaggi vocali che ascoltiamo in Ciao Romantica al 331 240 7878. E adesso Cuore di Rita Pavone e Alice con Solo un'idea.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Devi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora devo augurarvi buona estate, ma anche buone vacanze ai nostri amici che si stanno rilassando in questo momento, e non sono in pochi, almeno da quello che leggo dei messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp. Anzi, voglio darvi un'indicazione: se vi spostate in questi mesi, in queste settimane per le vostre vacanze e volete portarci sempre con voi, niente di più semplice, potete ascoltarci quando e dove volete.

con la nostra applicazione. Ecco, applicazione assolutamente gratuita, basta scaricarla dall'App Store, la mettete sullo schermo del vostro smartphone, ci tenete a portata di click, ci ascoltate quando e dove volete. Adesso attenti per le nostre canzoni, ma anche attenti perché in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con Belli Freschi. Ma tra pochissimo anche la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Mattia Bazzar con Ti Sento.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate è qui con noi.
2: E da questo momento, come avete sentito dalla nostra sigletta, l'appuntamento con Belli Freschi, e dovete correre i vostri smartphone perché dovete essere i più veloci a scriverci per aggiudicarvi la nostra calamita iconica di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Inviate subito un messaggio al nostro numero al 331-240-7878, messaggio WhatsApp, dove scrivete Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il tutto da spedire al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica e portafortuna calamita di Romantica Radio. E così siamo belli freschi in questa calda estate.

0: trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da due funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso. Campobasso arancione, previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, ma più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: E noi che siamo Romantica Radio ogni tanto vi diamo qualche argomento anche romantico da trattare sotto l'ombrellone se siete in vacanza. C'è questa cosa molto bella che riguarda la coppia in generale, perché qualcuno ha battezzato un famoso ormone, l'ormone del legame. Quale sarebbe questo ormone? L'ossitocina. Come si stimola l'ossitocina nella coppia, o perlomeno nei due partner? Soltanto con le coccole. Quando fate una coccola, una carezza, l'organismo della persona che riceve queste coccole, ecco, produce ossitocina ed è il cosiddetto ormone del legame che ci lega di più a questa persona. Quindi, per legarci di più in maniera romantica, dal punto di vista scientifico, fate tante coccole, mi raccomando, magari anche con la nostra musica in sottofondo. Don Bachi con Poesia e partiamo con Gianna Nannini, Gelosia.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E anche per questo pomeriggio 9 di luglio l'appuntamento insieme a me Lucio Belmonte sta quasi per terminare, però vi devo ricordare che parte tra poco la grande serata di Romantica Radio, perché veramente non dovete, non potete perderla anche fino a tardi, perché tra pochissimo prenderà il mio posto Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, poi in queste bellissime sere d'estate fino a mezzanotte ascoltate sempre la voce di Roberto. Io vi ringrazio come al solito per l'ascolto, per l'attenzione, per l'interattività che avete avuto per quanto riguarda questo pomeriggio. Torniamo domani con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio a partire dalle 15. Vi lascio adesso con i New Trolls, anche noi, e la bella coppia Wes and Dorighezzi, noi due per sempre.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Ci siamo, pronta per cominciare anche questa sera per tenervi compagnia fino alle 21. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e ho intenzione di raccontarvi un bel po' di cose nelle prossime tre ore. Farvi ascoltare la musica più bella del mondo, scoprire con voi le rubriche di Romantica. Qualcuno di voi poi si porterà a casa anche un gadget, quindi ci sono tanti motivi per stare con noi. Amici cari, la prima cosa che voglio fare è però ringraziare il nostro Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa. Vi ricordo che tornerà domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi, per raccontarci qualcosa di voi. Adesso invece insieme iniziamo questo percorso musicale di stasera. Tra poco Stefano Sani con Lisa e subito Engelbert Humper, The Last Waltz. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Dici cari, com'è andata questa giornata? Cosa avete fatto? Dove siete stati? Avete lavorato? Siete stanchi? State tornando dal lavoro? Oppure vi state rilassando? Oppure avete vissuto una giornata speciale? Qualcuno sarà anche in ferie? Fatemi sapere tutto quanto. Anche stasera vi aspetto al 331-240-7878. È bellissimo scoprirvi, conoscervi meglio leggendo i vostri messaggi. Quindi WhatsApp 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Antonello Venditti con Lacrime di pioggia e subito Patti Bravo.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con la fredda.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata amici romantici, e tra poco scopriremo insieme un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più belle, più famose. Questa sera ci occuperemo dei Pooh e della loro Parsifal. Questo succederà in Copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Riascolteremo Paolo Frescura con Ricordarmi, e subito invece una canzone pensata del 1959, una dichiarazione d'amore mancato raccontata con ironia e voce da Kruder. Riascoltiamo Fred Buscaglione, Guarda che luna.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Torniamo al 1973 con Parsifal, sesto album in studio del gruppo musicale italiano Pooh. La copertina del disco, album capolavoro del rock progressivo italiano, è una delle grafiche più celebri, epiche e d'impatto della musica italiana. È nata per rappresentare visivamente l'omonima suite orchestrale ispirata al mito del cavaliere della tavola rotonda. Il fronte della copertina mostra l'inquadratura ravvicinata e maestosa di una lucente armatura medievale da cavaliere su uno sfondo completamente nero, che simboleggia appunto il personaggio di Parsifal.

0: L'armatura venne fotografata nel cortile del castello di Milanello. Per ironia della sorte, l'uomo che indossa fisicamente la pesante corazza nello scatto fotografico è Red Canzian, che debutta come componente del gruppo proprio in questo album. Sul retro del vinile, i quattro membri della band posano vestiti con eleganti completi bianchi e camicie scure, in un forte contrasto cromatico rispetto al nero del fronte. Aprendo la storica confezione apribile a due pannelli, si svela uno spettacolare scatto panoramico a colori. I quattro musicisti sono ritratti all'aperto, immersi in una suggestiva brughiera nebbiosa che rievoca le atmosfere cavalleresche del disco, mentre posano accanto a dei destrieri bianchi e marroni.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica, perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
1: Non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è la serata di Romantica Radio, buon aperitivo con noi, amici cari, e poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di copertine d'autore, questa rubrica che parla delle copertine più famose e che ritroverete qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9. Se però vi piace in modo particolare, potete riascoltarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Vi aspetto sul nostro sito anche per scoprire una sezione speciale, quella dello shop online. Lì trovate tutti i gadget di Romantica e magari se dovete fare un regalo particolarmente romantico, quello può essere il luogo giusto. Va bene, buona serata con Romantica, torna protagonista la musica. Tra poco riascolteremo Jenny Fricchi con You Change My Life in a Moment. Subito invece una canzone del 1983, Una piccola magia, un brano che trasforma la vita in un disegno dove ogni scelta è un tratto di colore. Riascoltiamo Tocchigno con Acquerà.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, io saluto e mando un abbraccio in modo particolare a Chiara di Gemme in provincia di Novara che sta rientrando dal lavoro e noi le facciamo compagnia. Grazie cara per averci scelto, un bacione e buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare in provincia di Rieti, lì c'è Marco che ci ascolta mentre prepara la cena per tutta la famiglia. Stasera dice: cucino io e voi siete la mia compagnia. Chissà che cosa stai preparando, guarda, sono proprio curiosa, faccelo sapere poi al 331-240-7878. Intanto ti auguro buona serata. E stasera festeggiamo Serena da Ferrandina in provincia di Matera. Suo marito ci ha scritto per augurarle un buon compleanno. Tanti auguri Serena da parte di tuo marito, ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. Con le prossime canzoni, Walter Foini, lo riascolteremo tra poco con una bella d'agosto e subito Gli alunni del sole, L'Aquilone.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che meraviglia l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, profuma proprio d'estate e magari ci fa ricordare estati del passato, e tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Intanto buona serata con noi, vorrei invitarvi a venirci a trovare sul nostro canale YouTube. Sul canale YouTube di Romantica trovate davvero tantissime cose, dalle interviste agli artisti che amate di più e che ascoltate magari ogni giorno qui su Romantica. Poi ci sono le collection da raccontare, volte particolari. Una delle ultime inserite è quella dedicata a Claudio Baglioni, che è stata realizzata dal nostro Benny Ronca. Insomma, ci sono tante cose da ascoltare su YouTube, venite a trovarci, seguiteci anche lì, perché vi assicuro che ne vale la pena. Intanto buona serata con la nostra musica, la più bella del mondo. Tra poco Lucio Battisti con Prendila Così e subito Ornella Vanoni. Vai Valentina.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ora di cena sempre più vicina, comincio già da adesso a dirvi buon appetito con Romantica. E adesso voglio raccontarvi una curiosità che arriva direttamente dal mondo della scienza. In Francia, pensate, è stato presentato il primo orologio biologico del mare, capace di prevedere quando le alghe marine respirano, cioè rilasciano ossigeno, grazie a sensori minuscoli che imitano le cellule vegetali. La cosa sorprendente, ve la dico subito, questo microdispositivo funziona senza batterie, si alimenta direttamente con la luce del sole come una vera foglia. Una tecnologia che potrebbe aiutare a monitorare la salute degli oceani in tempo reale, quindi davvero una scoperta molto molto importante. Va bene amici, buona serata, adesso torna protagonista la musica su Romantica, tra poco un brano cult di Luigi Tenco, vedrai vedrai, subito Michele Zarrillo, l'alfabeto degli amanti.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
1: Romantica, mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. Il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: È uno spazio che adoro, questo, perché è dedicato alle canzoni più belle di sempre. Questa sera arriviamo al 2007 per scoprire una dichiarazione d'amore, un inno alla persona che rende la vita più leggera, più felice, anche nei giorni storti. Questo canta Michael Bublé in Everything. E questa canzone vi ricorda qualcosa di particolare? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Adesso però ve lo faccio ascoltare, Michael Bublé, Everything.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buona cena con Romantica e un saluto particolare a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. È veramente bello scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi e saluto in modo particolare Laura di Montemurlo. Lei ci scrive mentre torna dalla palestra, dice: siete la mia compagnia ogni volta che salgo in auto. Ma grazie Laura, grazie per averci scelto. E poi buona serata a Gianni che invece ci ascolta da Orosei in laboratorio dove lavora il legno, dice: tutto il giorno sto con voi, siete la compagnia perfetta, grazie caro, un bacione. E poi buona serata a Rosa di Sant'Agata de Goti in provincia di Benevento che festeggia oggi gli anni, suo marito ci ha fatto sapere che vuole farle gli auguri, non solo il marito ma tutta quanta la famiglia, e gli auguri a Rosa devono arrivare anche da parte della famiglia di Romantica, quindi buon compleanno anno, tanti tanti auguri, trascorrete una bella serata, mi raccomando, insieme a noi. Torna adesso protagonista la musica con Lucio Dalla, Futura e Pat Boone, Love Letters in the Sun.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: con noi.
1: Amici, in estate fa caldo, ma noi qui su Romantica siamo anche belli freschi. E allora, amici cari, divertiamoci insieme. Inviateci subito un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto Romantica, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Il primo di voi che lo farà riceverà la nostra calamita, che è davvero meravigliosa. E allora 331-240-7878, scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto e il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà anche questa sera la nostra mitica calamita firmata Romantica. Belli.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti e lo sapete, ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tengo compagnia fino alle 21 e subito dopo di me poi arriva la bella voce di Roberto Malvagia. Ma di cosa ci racconterà questa sera Roberto? La serata sarà dedicata ai tormentoni estivi, da abbronzatissima sapore di sale, da vamos alla playa all'estate sta finendo, tra canzoni che hanno dato voce davvero a intere generazioni. Di questo parlerà Roberto stasera sera dalle 21 in poi qui su Romantica, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Intanto buona serata con Albano e Romina che riascolteremo con Tu soltanto tu. Subito i Camaleonti, Viso d'Angelo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
1: Ciao
0: Ciao
1: Romantica
0: Romantica
1: Radio!
0: Radio!
2: Un saluto alla Romantica dalla motonave Bilton che si parte da Napoli. Un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano. E iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Il tempo è tiranno e corre velocemente quando sono con voi, amici cari. Grazie, grazie per averci seguito, ascoltato. Grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato anche questa sera. Siete speciali, ascoltatori di Romantica. Non finirò mai di dirvi grazie. Ci fate tanti complimenti e speriamo di poterli meritare sempre. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Voglio ringraziare anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, anche stasera due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Anna Oxa con Francesca con i miei fiori e Franco Califano, M'innamoro de te. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao. Romantica.
1: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Che bello si avvicina il fine settimana, giovedì sera i tormentoni estivi. Parleremo proprio di questo, Roberto Malvagia con voi. Parleremo di quelle canzoni che appena arrivavano sembravano prendere possesso dell'aria. Le sentivi al bar, in macchina, in spiaggia, al lido, in casa, al jukebox, nei villaggi turistici, poi nei festival bar, nelle cassette registrate, nei CD masterizzati, nelle playlist. Non erano soltanto successi musicali, erano segnali, dicevano che l'estate era arrivata. E allora questa sera attraverseremo decenni di musica, da abbronzatissima sapore di sale, da pinne, fucile, d'occhiali, a vamos alla playa, da un'estate al mare all'estate sta finendo, fino ai tormentoni più vicini a noi, quelli che hanno cambiato il modo di vivere la canzone estiva, ma non il suo potere, perché ogni generazione ha avuto i suoi ritornelli, no? Ossessivi, le sue colonne sonore, inevitabili, i suoi brani che appena partono tuttora vi mettono addosso un'estate intera. Se volete raccontarmi il vostro tormentone del cuore, quello che vi fa tornare subito in una stagione precisa, 331, tramite WhatsApp 240 78 78, pure via mail potete scrivermi roberto@romanticaradio.it.

I tormentoni estivi hanno una natura tutta loro, non sempre le canzoni sono quelle più belle in senso assoluto, non sono le più raffinate, le più profonde, le più importanti, ma sono quelle che riescono a fare una cosa molto rara, diventare paesaggio collettivo. Non le ascolti soltanto tu, le ascoltano tutti, allora il potere non sta soltanto nella musica, sta proprio nella condivisione. Negli anni 60 e 70 il tormentone arrivava in un'Italia che stava proprio imparando a vivere l'estate come un fenomeno popolare, il mare diventava sempre più accessibile, gli stabilimenti si riempivano, le radio continuavano

Davvero molto. I 45 giri giravano ovunque. E allora ecco, canzoni come Bronzatissima, che già dal titolo sembrava dire tutto, oppure Sapore di sale, che trasformava il mare in un sentimento, ancora Pinne, fucile ed occhiali, che aveva proprio il tono gioioso di un'Italia che, diciamo, si prendeva forse in giro. Poi gli anni 80 che avevano cambiato il ritmo, arrivava una stagione più elettrica, arrivò questa stagione con più pop, più televisioni, tormentoni, si legarono al Festival Bar, alle radio libere, alla diffusione nazionale di tormentoni, allora va alla playa, un'estate al mare, vi ricordate? Poi più avanti l'estate sta finendo, che è quasi un paradosso perfetto, no? Un tormentone sulla malinconia di quando il tormentone stesso sta per finire. Forse il bello è proprio questo, le canzoni dell'estate non restano soltanto nell'orecchio, restano, diciamo così, nel clima emotivo di un tempo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

I messaggi che ci stanno arrivando questa sera sembrano partire tutti da un jukebox, da un autoradio, da una spiaggia con la radio accesa. E allora saluto Graziella da Paola. Mi ha scritto: per me il tormentone perfetto era abbronzatissimo, appena tuttora la sento anche a dicembre, mi viene voglia di mare. Antonio invece da Napoli, che mi ha scritto: un'estate al mare mi riporta subito a mia sorella, alle cassette, al balcone e al festival bar. Francesca da Palermo: il tormentone è una canzone che non scegli più, a un certo punto sceglie lei te. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio aggiunge una radio accesa, un ritornello e una stagione precisa proprio a questa serata.

Forse il motivo per cui i tormentoni ci restano così addosso è che ci ricordano un tempo in cui la musica era più condivisa, non soltanto ascoltata insieme, proprio vissuta insieme. La stessa canzone passava ovunque, diventava un codice comune, eh? Bastava dire un titolo e tutti sapevano di che cosa si stava parlando, non soltanto musicalmente ma emotivamente. Oggi abbiamo le playlist, abbiamo gli ascolti più frammentati, questo ci ha regalato una libertà straordinaria, ma forse ha ridotto proprio quel fenomeno collettivo per cui una canzone estiva diventava quasi obbligatoria. I tormentoni esistono ancora, cioè, ma forse fanno più fatica a essere davvero trasversali come una volta, o forse semplicemente li viviamo in modo più ironico, più veloce e meno totalizzante.

sta per concludersi questa ora su Romantica Radio. Tra poco torneremo a parlare proprio di tormentoni, di radio, di festival bar, di jukebox, di spiagge, di quella memoria musicale che ogni estate ci lascia addosso come il sale, perché forse il tormentone in fondo non è soltanto una canzone ripetuta, è una forma popolare di rito, un modo collettivo di entrare proprio nell'estate, di riconoscerla, di sentirla cominciata davvero. E tra poco andremo avanti così, toccando anche gli anni 90, 2000, il modo in cui la tecnologia ha cambiato il viaggio proprio di queste canzoni, senza togliergli del tutto il loro potere. Tra poco allora torneremo proprio lì, nel punto in cui una canzone, una musica, anche semplice, riesce a raccontare un'intera stagione della vita.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Stasera su Romantica Radio continuo a scorrere proprio con quella leggerezza piena di memorie che hanno soltanto certe canzoni che appena partono ti riportano esattamente dove eri. Forse allora siete ancora in macchina, magari vi è tornato in mente un festival bar con i televisori accesi, no? Accesi nelle case di allora, i balconi. Questa sera parliamo proprio di tormentoni estivi. E allora adesso entriamo in un'altra stagione fortissima di questi brani, gli anni 90, gli anni 2000, gli anni in cui cambiano i supporti, arrivano i CD masterizzati, le compilation, le radio private sempre presenti, le discoteche all'aperto, i villaggi turistici con le stesse canzoni ripetute dal mattino alla sera. E quindi il tormentone non sparisce, cambia pelle, diventa più veloce, più internazionale, più contaminato, ma continua a fare la stessa cosa, ovvero incollarsi addosso alle giornate fino a diventare un marchio emotivo del tempo che magari state vivendo. Se volete raccontarmi il tormentone degli anni 90 o 2000 che vi è rimasto di più, scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Una delle cose più affascinanti del tormentone estivo è proprio il modo in cui attraversa tutti i luoghi, non resta mai fermo in un solo contesto, lo senti in spiaggia, poi al bar, poi in macchina, poi a casa, poi in piazza, e in questo passaggio continuo costruisce proprio questo paesaggio sonoro dell'estate, no? Per questo certi ritornelli sembrano ovunque, non perché siano invadenti e basta, ma perché accompagnano davvero la vita quotidiana della stagione. Negli anni 90 questa diffusione si allargò ancora di più, i villaggi turistici, le radio locali, i beach bar, le feste di paese, ecco, le discoteche all'aperto che fecero un po' da cassa da risonanza quasi perfetta. I brani estivi non erano soltanto più da ascoltare, erano da ballare, da riconoscere, da mettere nelle compilation, e così certe canzoni sono entrate proprio nel linguaggio comune con una forza impressionante. Oggi tutto si muove più in fretta, un tormentone può nascere sui social, diventare enorme in pochi giorni e magari consumarsi più velocemente. Però anche in questo mondo più rapido continua a esserci un'unica verità. Quando una canzone riesce a prendersi un'estate, ecco, quella estate non sarà mai più muta.

Altri messaggi al 331 240 78 78. Carla da Firenze. L'estate sta finendo, per me resta il tormentone perfetto, allegro e triste nello stesso momento. E poi c'è questo nostro caro amico, siamo ancora in Toscana, Marco da Lucca. Il tormentone estivo ti insegnava una cosa: a un certo punto una canzone smette di essere soltanto tua, ma diventa un rito collettivo, una canzone che è sulla bocca di tutti. Giustina da Pesaro, siamo addirittura nelle Marche, oggi i tormentoni passano più in fretta, ma quando uno ti prende davvero funziona ancora come una volta. E forse così, non tutto è cambiato davvero, la velocità sì, i mezzi sicuramente, ma quel momento in cui una canzone, ecco, si prende la stagione e comincia a dire adesso ci sono io, ecco, esiste ancora, e quando succede ce ne accorgiamo subito. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio davvero sta accendendo una radio estiva, lunga decenni, lunga tanti anni, fatta di ricordi, fatta di successi, fatta proprio

Elisa da Napoli, mi è arrivata questa mail. I tormentoni mi commuovono ancora perché non riportano soltanto ad un'estate, mi ricordano indietro nei pensieri, nei ricordi, nei tanti momenti felici che ho vissuto. E così le canzoni estive non ci ricordano soltanto ciò che ascoltavamo, ci ricordano proprio ciò che ci aspettavamo da quella stagione: l'incontro, il viaggio, la vacanza, l'amore, la libertà, la leggerezza. E allora capisci che il tormentone non è soltanto una colonna sonora. E forse è per questo che certe canzoni ci fanno così tanto effetto anche a diversi anni di distanza, perché riportano in vita non soltanto un tempo, ma un desiderio. E i desideri, quando sono passati attraverso una canzone, non invecchiano mai del tutto.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire se i tormentoni estivi ci restino così vicino soltanto per i loro ritornelli o magari per il loro ritmo, oppure perché in fondo sono una delle forme più immediate e popolari in cui una stagione riesce proprio a lasciare un segno nella memoria collettiva. Perché ogni stagione ha avuto il suo lessico, il suo odore, la sua luce, ma ha quasi sempre avuto anche una sua canzone. E una canzone, quando si lega bene ad una stagione della vita, ecco, non se ne va né più via davvero. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui il mare, il sole, la musica si mettono d'accordo su un'unica voce, magari su un'unica canzone.

Le 23 su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi queste ore in cui certi ritornelli sembrano tornare più nitidi, le case più silenziose, la memoria quasi canta da sola. Forse siete già a letto con la radio accesa, oppure magari ancora sul divano vi è tornata in mente una canzone, una spiaggia, una piazza, una cassetta, una persona. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando dei tormentoni estivi, però in fondo stiamo proprio parlando di come una stagione trova la sua voce. E allora, se volete, potete continuare a scrivermi 331 240 78 78, oppure via mail roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il brano che più di tutti ancora oggi vi fa sentire, è così, l'estate addosso.

probabilmente i tormentoni estivi ci restano così vicini perché sono un po' una forma popolare, potentissima, ecco, sicuramente di memoria condivisa. Non c'era bisogno una volta di essere esperti di musica né di avere gusti raffinati, bastava esserci. La stessa canzone passava ovunque e diventava davvero un filo comune tra persone, ecco, univa spiagge, città, balconi, villaggi, famiglie, ragazzi. Da Abbronzatissima, probabilmente alcuni di voi se la ricorderanno, come no, un classico della canzone italiana. Sapore di sale, tutte canzoni storiche, pinne, fucile, occhiali. Vamos alla playa, l'estate sta finendo, un'estate al mare. Ogni epoca, ecco, ha avuto i suoi brani inevitabili. E queste canzoni non ci restano addosso solo perché erano orecchiabili, ci restano addosso perché hanno dato una forma di dal desiderio. Proprio di quella stagione hanno detto, meglio di molti discorsi, in che tono stavamo vivendo l'estate. Oggi forse è tutto più veloce, più personalizzato, ma non è finito il bisogno di una canzone che faccia da ponte tra il tempo e il sentimento. E quando quella canzone arriva, la riconosciamo ancora benissimo.

Simone da Caserta, tra gli ultimi messaggi di questa sera, non mi manca soltanto il ritornello di allora, mi manca il modo in cui tutta l'estate sembrava organizzarsi attorno a quella canzone. C'è molta verità in questo messaggio. Marco da Napoli, tormentoni erano il nostro modo di sapere che non stavamo vivendo l'estate da soli. Probabilmente non ci mancano, soltanto quei brani, ci manca proprio quel modo collettivo di sentirci dentro la stessa stagione, con la stessa aria, la stessa attesa e probabilmente la stessa musica.

Pochi minuti alla mezzanotte da Roberto Malvegetato, tutto grazie di cuore. Non abbiamo parlato soltanto di canzoni famose, abbiamo parlato di estate, di radio, di festival bar, di cassette, di jukebox, di spiagge, di macchine, di notti, di persone. Ecco, abbiamo parlato proprio di quel modo tutto italiano di lasciare che una musica ci si appiccicasse addosso fino a diventare memoria. Allora magari vi è tornato in mente un'estate, una piazza, un lido, una cassetta, una radio. Tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono canzoni che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci con quale intensità magari siamo stati dentro una stagione. Alex Poli tra poco, Romantica Night, rimanete con noi, una notte fatta di fascino, di musica e parole che sapranno starvi accanto anche in questa nottata. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

0: da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: d'été. Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo, si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca, guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai, e un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: so lonely, baby.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.